0: going on my Halloween playlist, that one. Hell is empty. All the devils are here.
1: Perché non mi fate un pochetto di urlare? Non vedete che è tutta scura qui a terra?
2: Mi dispiace, non posso.
1: Fatemela un po' più là. Poco poco. Per favore, non so mai.